ikemo ikemo obu nebi no come to kwasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo

a mulher me dera a me risaioi me diwana a buia da co me repim su co Jesus me repim su co ah o rebi le di fatu a mai a fin su su a de ni kran su a ba.